ai pantaga le stocca. E quei c'è de drapeo all'aubre della nau. Ni forso, ni suzu, ni corso, ni attacca. Ni freni, ni crida, ni corda, ni metallo.